la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: my heart.
1: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Alimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 2:33. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue,

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi

0: di oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 3:31.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: 33 45. Quando Giradischi suonava,

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

L'iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 4 e 32 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
2: Disco a

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.
1: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

0: Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore.
2: 33 45. Quando il giradischi suonava,

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grande.

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 5 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio

0: Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
1: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
2: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
4: Ma fai che portare?
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da bon? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fate bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
7: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
8: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
7: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
8: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
7: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
9: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
10: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.

0: Carattere Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 6 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

stavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era

cercavi di insegnarmela. Mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile, era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te.

vederti arrivare, ma un po' ti aspettavo. Siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico. Come questa canzone, chissà se ti piacerà.

0: quando cerchi l'amico dei serramenti. FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi

cercavi di insegnarmela. Mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al sud America.

se vede di arrivare un po' ti aspettavo sediti qui ma da quando tu sei partito non c'è più musica stai tranquillo lo so che col tempo mi passerà scrivo molto ma quello che scrivo è così malinconico come questa canzone chissà se ti piacerà.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
2: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
3: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Ciarro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grande.

0: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. On the Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere e relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. Due anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
6: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, Alseno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it. Radio Fiore.
7: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 7 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza.
11: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
12: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro. Radio.

0: sfrenata,
1: sfrenata,
2: sfacciato,
0: sfacciato, irresistibile è il boogie boogie.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levi's, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Radio Fiore.
6: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 8 e 30 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Cobo, una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
2: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
3: Senti, bello, io merito di più.
2: Certamente, modifico il testo.
3: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
2: Ok, ok, prendo nota.
3: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
4: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
3: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
4: Chiaramente.
5: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
1: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Radio Fiore.
7: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro, pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot. Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
3: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Hond Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli d'Ongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
2: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: mobili con i prezzi più bassi d'Italia. Sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro. Radio Fiore.
5: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 9:32.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

incazzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info. Fino al 31 agosto, da COIL, ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1, ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
1: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
2: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese, edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
2: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle Maier Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
0: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace Stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza. Radio Fiore.
8: Quando la radio era...
9: Beach Boys.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore. Do you remember?
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Fino al 31 agosto, da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Con Gas 6ISE riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6isenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
3: Carrozzeria BM. Dal 2018 ci occupiamo di carrozzeria in particolare, ma anche meccanica e soccorso stradale H24, meccatronica e gommista. Siamo convenzionati con diverse assicurazioni. Dal momento del sinistro fino a fine pratica ci occuperemo noi di tutto, sia riparazione che burocrazia. Siamo a Carpaneto in via Aldo Moro 14, telefono 0523 79 73 59. Carrozzeria VM. E vai sul sicuro. Radio
4: Bentrovati, buon martedì 11 agosto con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va da difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ho scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: martedì 11 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. L'architettura e il settore delle costruzioni possono avere un ruolo decisivo nella lotta alla crisi del clima. Il comparto edilizio è tra i più impattanti, ma anche tra i più lenti a cambiare e proprio per questo deve diventare un motore della transizione ecologica attraverso progettazioni più sostenibili e innovative. Bisognerà ripensare le città in futuro correggendo gli errori del passato e adottando soluzioni resilienti e rispettose dell'ambiente, come la forestazione urbana oppure le nature-based solution. L'architettura è una delle possibili chiavi per adattarsi e per rispondere al clima che cambia sempre più in fretta. Inquinamento. Un metodo di purificazione dell'acqua basato sui semi della moringa, una pianta usata da secoli in alcune tradizioni, ha mostrato risultati sorprendenti nella rimozione delle microplastiche dall'acqua potabile. I semi dell'albero miracoloso si sono dimostrati efficaci quanto più delle soluzioni chimiche nel filtrare le microplastiche e in alcuni test sarebbero riusciti ad eliminare fino al 98% di particelle. La scoperta suggerisce dunque una possibile alternativa naturale e sostenibile ai trattamenti convenzionali. Curiosità green, l'intelligenza artificiale potrebbe cambiare il nostro modo di viaggiare, rendendolo più lento e consapevole. L'idea è che gli strumenti digitali non servono solo a organizzare spostamenti veloci ed efficienti, ma possono aiutarci a scegliere meno tappe, restare più tempo nei luoghi e vivere esperienze meno frenetiche. L'intelligenza artificiale può diventare una sorta di guida per suggerire ritmi di viaggio sostenibili basati su interessi personali, qualità dell'esperienza stessa e riduzione dello stress da spostamenti continui. Animali, la salute dei pet non è solo una questione privata ma un tema di sanità pubblica. Una corretta prevenzione veterinaria riduce infatti il rischio di malattie che possono avere effetti anche sull'uomo e contribuisce a contenere i costi sanitari complessivi. In Italia ancora oggi molti animali non seguono programmi di prevenzione costanti, nonostante la forte presenza di cani e gatti in milioni di famiglie. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Spot. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
3: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
2: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
3: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
2: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932. 2 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
5: RMC, buongiorno.
6: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
5: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
6: Ma paga portale.
5: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
6: E se vuoi cambiare?
5: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
6: Allora fate bene a me.
7: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
8: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti Senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
9: Radio Fiore.
10: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti, si pensava fosse tutto a portata di mano.
11: Hello, Parisien Palo. Hein? Ah, tu pars en vacances bientôt. Alors bienvenue au camp du bonheur. Je me présente, le directeur.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Inzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildis esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: E questa la ricordi?

0: Vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
4: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
5: Radio Fiore.
6: Martedì 11 agosto, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Per i veri tifosi del calcio, il tempo non si scandisce da gennaio a dicembre, ma da agosto a maggio, giugno e luglio diventano una sorta di tempo sospeso, una lunga parentesi in cui il calcio si ferma e si aspetta solo che ricominci. A rendere l'attesa un po' meno lunga ci pensano in alcune estati i tornei delle nazionali, che fanno da ponte tra una stagione e l'altra. Ma quando finiscono anche quelli, che cosa succede nella mente dei tifosi? Per molti si tratta solo di una leggera noia estiva, ma la psicologia dello sport e la ricerca sul comportamento dei tifosi suggeriscono che l'assenza improvvisa del calcio possa essere percepita addirittura come una fonte di stress psicologico, soprattutto da chi vive il tifo come parte importante della propria routine e della propria identità sociale. Vacanze, è arrivato il momento finalmente. Tuttavia la prima vacanza in due mette a fuoco aspetti della relazione che nella routine restano sullo sfondo: gestione del tempo, abitudini, budget, intoppi. Condividere spazi, ritmi e decisioni per più giorni richiede organizzazione e flessibilità. Il viaggio diventa un laboratorio concreto in cui si testa la capacità di comunicare, distribuire compiti e trovare compromessi sostenibili. L'obiettivo non è avere giornate perfette, ma costruire un racconto comune che rispetti esigenze diverse e mantenga, anzi aumenti, il piacere di stare insieme. Con alcune regole chiare su aspettative, spese e momenti di autonomia, la vacanza aiuta a comprendere come si funziona in squadra. Gli stivali in pelle sono perfetti per l'autunno e l'inverno, per affrontare al meglio il clima variabile. Le ballerine invece sono l'ideale per la primavera. Ma cosa indossare in estate? Durante i mesi caldi puoi osare un po' di più con le calzature da indossare, lasciandoti andare alle tendenze più hot del momento. Tra queste sono da menzionare i sandali a punta quadrata. Già da molte stagioni sono state avvistate ai piedi di molte donne, ma quest'estate sono una calzatura immancabile. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il gin tonic è nato come medicina, si beveva per combattere le malattie ed è diventato uno dei drink più famosi al mondo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
2: Questo programma vi è stato presentato da Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.
4: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore.
2: Quando la radio era...

0: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Ond Posh Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
7: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
8: RMC, buongiorno.
9: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
8: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
9: Ma faga portare.
8: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
9: Da bon? E se vuoi cambiare?
8: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
9: Allora fat bene a me.
0: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
10: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Charro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
11: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
12: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
13: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
14: Radio Fiore.
15: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti. Si pensava fosse tutto a portata di mano.
16: Hello, Parisien Palo. Hein? Ah, tu pars en vacances bientôt? Alors bienvenue au camp du bonheur. Je me présente, le directeur.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 11:32.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Fino al 31 agosto, da COIL ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
5: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

0: spot.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
5: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
6: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it. Radio Fiore.
7: Quando a suonare era il vinile.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you remember?

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.

0: Tare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È mezzogiorno e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Centro Edile di Salsomaggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salsomaggiore.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
7: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
8: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 a Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
0: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: Piacenza, Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
0: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
3: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 13 e 33 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Famercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38. Radio
2: Fiore 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano per dirle:
1: se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio.

Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Inzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKenny trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Radio Fiore.
7: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti?

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
6: Fino al 31 agosto, da COIL ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Dove la trovo una sala mostra di 600 metri quadri?
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini?
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Ondo Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere e relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
5: Senti, bello, io merito di più.
4: Certamente, modifico il testo.
5: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
4: Ok, ok, prendo nota.
5: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
6: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
5: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
6: Chiaramente.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
8: Radio Fiore.
9: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
10: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci.
9: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma fai che portella?
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da buon? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene, c'è me.
1: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Famercato, Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
7: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
5: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
6: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it. Radio
7: Fiore. Quando il giradischi suonava.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
2: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, Alseno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it. Radio Fiore.
1: Già a quei tempi si diceva make love, not war. Not war.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
3: Radio Fiore.
4: Quando la radio era

0: agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Fino al 31 agosto, da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
8: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?
2: Oh.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.

0: Tare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
3: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Ondo Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere e relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Inzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKenny trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Carissimo maestro di Padova, come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico e raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

A volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire...

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri. Fino al 31 agosto, da Coil, ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1, ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
8: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
9: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.

0: asset bello abbigliamento trovi tutto.
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Sette bello abbigliamento. Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 a Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM

0: termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
1: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese, edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
5: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
8: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi. La nostra banca.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
3: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
5: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
6: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
7: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
8: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
9: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
10: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
11: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Hond Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli d'Ongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
12: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
2: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
4: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
5: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Fino al 31 agosto, da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
3: Ma fai che portare?
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fate bene a me.
0: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.

Tare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 20 e 30 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. ScaramuzzaSRL.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
7: Radio Fiore.
8: 33 45.
9: Quando il giradischi suonava,

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle...

0: spot.
1: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
4: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
5: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.
6: Fermati un attimo. Hai appena trovato qualcosa di straordinario. La nuova gamma Omoda e JQ ti aspetta da Bossoni. SUV dal design sorprendente, tecnologie intelligenti e motorizzazioni di nuova generazione. Vieni a scoprirle e prenota il tuo test drive. Omoda e JQ. Scoprile oggi da Bossoni a Piacenza, in via Emilia Pavese 168.
7: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
8: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
7: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
8: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
7: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.

0: Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti, si pensava fosse tutto a portata di mano.

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bussoni. Concessionaria Mercedes-Benz. In via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
5: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
6: RMC, buongiorno.
7: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
6: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
7: Ma fai che portare?
6: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
7: Da boh? E se vuoi cambiare?
6: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
7: Allora fate bene a me.
8: RMC, Piacenza, rmcricambi.com.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: Radio Pio.
3: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
3: E questa la ricordi?

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: I tuoi capelli cadono, si assottigliano o lasciano zone vuote?
1: Da 35 anni Istituto Giglio ha le soluzioni giuste al momento giusto. Tricologia rigenerativa, quando i capelli possono ancora essere salvati. Biopelle My Hair Evolutive permette un recupero graduale dei capelli senza chirurgia. Autotrapianto dei capelli FUE e FUT. Ritrova la tua immagine. Chiama all'800 134 787. Fino al 31 agosto l'esame tricologico è gratuito.
2: Per direzione sanitaria autotrapianto visita istitutogiglio.it.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

are live. Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 22 e 30 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Dead.
1: Una storia da raccontare, una storia da condividere, una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore, solo grandi successi.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore, 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you remember?
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 23 e 33 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you
1: remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: È 1:31.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Quando la radio era...

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

Ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.